quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina,